Gabriele, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno.

voce che brinda molta voglia ci lume, son rose spindose, son volpi vezzose, son forze benigne, colombe maligne, maestre di canni, amiche da fanni che fingono mentono.

civette che alettano, il resto noi dico, comete che brillano, il resto noi dico, son rosse spinose, son volpi vezzose, son morse veniglie, colombe maligne, ma maestre di canni amiche.

Sai, cor mi si spezza il cor. Si spezza il cor, a mi si spezza il cor, a mi si spezza il cor, mi si spezza il cor.